piccolo amore mio, ragazzi, bellissima. Oi taben sin adian vang mit ricche e poveri, ja varum varum varum neste jahre sin mit uns ja mit cia Italia e ricche e poveri e in congressat neste jahre grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. E danau come vai da mitunze dediche, vo vastu tu di unze dediche magandia. Oda vai o casar in Facebook, oda vai Salvino, parla

0: A me tu di più, certo. Però anch'io,
1: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa. La tua presenza mi onora, perché la tua è davvero una carriera straordinaria. È iniziata nell'84 con Terra Promessa, hai vinto Sanremo. Una...

0: Stacutunde. Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
1: No, sono venuto a Napoli.
0: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo
1: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, ne hai fatta di strada.
0: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
1: ma
0: giro.
1: Ma siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta, vuoi salutare gli amici di Remo? Salutare qualcuno a casa?
1: I miei figli.
0: Saluta i tuoi figli.
1: Ciao figli.
0: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
1: Ma poi l'ho data dopo l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
0: No, eh?
1: Guarda.
2: Beh, una bella chiacchierata, ragazzi. Ma datevi una calmata adesso,
1: Dobbiamo...
0: No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
1: Ma l'importante poi è quello che
2: sono due chiacchieroni.
0: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio, Nero, Saramazzotti.
0: Ci sono canzoni forse le più belle della musica italiana, come questa.
1: Grazie.
2: Andiamo ragazzi, Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, live, con Ciao Italia.
0: Luca Scarpa.
1: Luca, grande Luca.
0: Te la ricordi?

0: Fanè, Miccia Italia. Celentano Eros Ramazzotti.
1: Quale vuoi?
2: Questo.
0: Dai, ti sono momenti e prendi tizio, vai, chitarre. Sì,
3: entriamo le mani.
0: Un Ramazzotti, sì, in fondo.
2: Questo.
0: Il club, sì, in forza, c'è la
2: no, questo.
0: Dammi,
2: aspetta.
0: E vai, Nine Show in Milano.
2: Prendo questo. E soldi.
0: Ma se scende, si in Alice video musicali ci vogliamo, non è in mani attive. Ero solo Ramazzotti, perché qui c'è Lentano e Yez. Dasis, la storia della musica italiana, storici musica con Italia, Dasis, Celentano, Sinclash, Frank Sinatra.

0: Jo, jetzt Umberto Mago Petit Marie. Sì.
1: Sì.
0: Andiamo. Gloria, gloria,